Andrea raccoglieva violette ai bordi del pozzo. Andrea gettava riccioli neri nel cerchio del pozzo.

io chiedo consenso a Don Rafael. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e quelli ci danno i consigli. Mentre l'assessore, che Dio lo perdoni, del

grazia per me. Mi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, che al maxi processo eravate occhio bello. Un vestito gessato marrone, così ci è sembrata la televisione. Queste nozze lo prego eccellenza, mo prestasse può fare presenza. Io già tengo le scarpe oggi in lei, gradito campagna.

carceri d'oro. Ma chi l'ha mai vista, chissà? Chi stesso fa dicenti, pa chi si fedenti, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe l'usante. Ma che ha detto, voi state a pagare. E fuori chissà se stanno a spassare. A proposito, tengono franco, e da 15 anni sta disoccupato. Chi l'ha fatto 40 concorsi, 90 domande e